0: Radio Puglia.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumedesco, veramente poco. Sto in mutande mentre fisso stupidamente il vuoto, ancora poi di nuovo. Finché l'alba va via dalla via, non mi è più chiaro se sia musica o burocrazia.

0: Ubacala.
1: Radio Puglia.
2: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: sei una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Puglia.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok. Rap.

futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turbistico. Step peteristico. Step repistico. Rap futuristico.

0: Traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste!
0: C'è chi annuisce fra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
1: Grazie.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
5: She's crazy like a fool.

Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata, con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
2: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Banco Metalli trova un tesoro. Banco Metalli dei fratelli.

0: contrada si carico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa. Alle 20, The Soul Quintet Live Band. E alle 23, spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuoritutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuoritutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per i grandi concerti in largo Porta Grande, sabato 1 agosto alle 21, Francesco Renga in concerto. Biglietti su Ticket One.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Com'è romantica la pioggia?
4: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
5: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
6: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
7: www.tecnoresinesrl.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 32 minuti.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
0: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
0: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore, scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia San Paolo. Volevamo fare gli auguri a Gaetano Franco che oggi compie 50 anni, il nostro macellaio.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Lucrezia da Castellana, vorrei fare tantissimi auguri a mio figlio Stefano, che oggi è il suo compleanno, compie 25 anni. Le dedico la canzone Se la testa gira di Fred De Palma. Buona giornata e tanti auguri Stefano da tutti noi.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Aperto tutti i giorni.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.

Maurizio, buongiorno, un grande saluto dall'Alter Discount di Via Olbia a San Paolo. Volevamo fare gli auguri a Gaetano Franco che oggi compie 50 anni, il nostro macellaio.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare tutti gli amici che oggi fa scaldo.
1: Buongiorno, tantissimi auguri a Felice Saponaro, il nostro datore di lavoro. Tanti auguri, Felice, auguri, faccio calda.

0: Buongiorno, tantissimi auguri a Felice Saponaro, il nostro datore di lavoro. Tanti auguri,
1: Felice, auguri.
0: Faccio calma.
2: Buongiorno, Radio Puglia, sempre Silvio della città di Bicristo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamente su traffico e viabilità. Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1960, Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministro dello Sri Lanka, diventando la prima donna al mondo a ricoprire tale carica. Conosciuta anche come la signora B, fu primo ministro per ben tre volte in tre distinti periodi, 1960-65, 1970-77 e 1994-2000. Morì nella capitale Colombo nell'ottobre del 2000, dopo essersi recata alle urne il giorno delle elezioni nazionali.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 luglio, ricordiamo Cat Stevens, Beppe Grillo, Robin Williams.
0: Le frasi del cinema.
1: Adesso ci sono tante cose che sogno di avere per la prima volta e anche se cerco di non illudermi, non le riesco ad evitare. Dal film Step Up.
0: Proverbio del giorno.
2: La scopa vecchia pulisce meglio di quella nuova. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete. Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Non soffocate sul nascere ogni ambizione, solo perché ritenete di non avere le carte in regola per soddisfarla. Avrete la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma è il caso di non premere troppo sul pedale dell'acceleratore, soprattutto se dovete parlare di quattrini. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi, vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito, animati da troppo entusiasmo. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece di questo periodo certo non vi fa difetto. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità. Con il vostro savoir-faire conquisterete sicuramente tutti. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Anche sul lavoro le cose devono essere controllate un po' di più. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che portano guadagno e benessere. In ambito affettivo avrete modo di chiarire molte cose, anche delle discussioni fatte di recente. Scorpione, tutto fila liscio come l'olio, ma è proprio questo che in fondo vi dispiace. Vorreste un po' più di movimento. Pazienza, grazie ai favori delle stelle avrete un'intuizione. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Provate ad aggirarli. Le stelle comunque vi invitano a non affaticarvi e a non lasciarvi troppo coinvolgere dalle situazioni. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza, agevolare anche opportunità. Sotto il profilo professionale godrete di insolite e fortunate ispirazioni. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste perché oggi potreste ottenere guadagni considerevoli. Non subito però, dovrete aspettare qualche giorno. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia. Pesci, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

0: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il nostro grandissimo amico Franco, detto un super. Nala sotra ma!
1: Buongiorno Radio Puglia, voglio fare gli auguri al mio amore Giorgio. Auguri, auguri. E Robertino, che fa? Che fai?

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: solo la pietra per me.
1: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
2: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
1: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
2: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
3: La Puglia è meccatronica, è ITS Academy Cuccovillo.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.

se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amore.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Stadio.
1: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!

0: Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Tensione ieri sera a Bologna a margine del corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante un intervento della polizia. Una parte dei manifestanti ha raggiunto la prefettura e lanciato bottiglie e una bomba carta. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Si registrano 11 feriti tra la polizia e i dimostranti. Momenti di tensione con cori contro gli agenti si erano registrati anche durante il corteo. Giustizia non vendetta aveva scandito dal palco la nipote dell'uomo. E sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato perché il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. 10ª notte di raid consecutivi americani contro l'Iran, colpito in particolare il centro e il sud del paese. Tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, che ha risposto bersagliando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte altre volte, le nuove minacce lanciate ieri dal presidente americano Trump. Teheran inoltre fa sapere di aver bloccato 2 petroliere nello stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per tornare al tavolo dei negoziati, ma ad alzare ulteriormente la tensione l'annuncio degli Houthi yemeniti del blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. E notizie di altre vittime arrivano anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato un'abitazione nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Verso una tregua dal caldo torrido delle ultime settimane, oggi ancora 18 le città interessate dal bollino rosso, domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il contrasto termico, avvertono gli esperti, potrebbe scatenare forti temporali al nord Italia. Localmente previste anche grandinate forti e raffiche di vento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

0: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
1: Se pesco che un giorno ha detto il tempo un gran dottore, lo lega un sasso stretto stretto.

0: E che dici a me?
1: Sì, noto con piacere che nella sua stalla ha messo una radio sintonizzata su Radio Pulita.
2: Ma per forza, Cocca! Ho provato con l'altra radio, ma lo latte manco a parlarne. Poi un giorno ho trovato sta radio, un gorpulo latte. So provato, appiccio Radio Puglia e scende lo latte. Smorcio Radio Puglia e se ferma lo latte. Appiccio e scende, smorcio e se ferma, appiccio e scende, smorcio e se ferma.
1: Radio Puglia è forte, fa scendere il latte.

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
8: Noi siamo pronti per cominciare. Voi come state? Vi diamo il benvenuti a Spazio Mattina con Almanacco e Oroscopo del Giorno.
9: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
10: L'Almanacco Buon martedì del Giorno. A tutti.
11: L'almanacco del giorno.
12: Martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dall'inizio dell'anno.
13: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi.
14: L'onomastico.
12: Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
14: Accadde oggi.
12: Il 21 luglio del 1960, Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministro dello Sri Lanka, diventando la prima donna al mondo a ricoprire tale carica. Conosciuta anche come la signora B, fu primo ministro per ben tre volte in tre distinti periodi, 1960-65, 1970-77 e 1994-2000. Morì nella capitale Colombo nell'ottobre del 2000, dopo essersi recata alle urne il giorno delle elezioni nazionali.
14: Chi è nato oggi?
13: Tra i personaggi famosi nati il 21 luglio, ricordiamo Cat Stevens, Beppe Grillo, Robin Williams.
14: Le frasi del cinema.
12: Adesso ci sono tante cose che sogno di avere per la prima volta. E anche se cerco di non illudermi, non le riesco ad evitare. Dal film Step Up.
14: Proverbio del giorno.
13: La scopa vecchia c'è meglio di quella nuova. Proverbio africano.
11: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
15: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
16: Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Non soffocate sul nascere ogni ambizione, solo perché ritenete di non avere le carte in regola per soddisfarla. Avrete la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma è il caso di non premere troppo sul pedale dell'acceleratore, soprattutto se dovete parlare di quattrini. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi, vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito, animati da troppo entusiasmo. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece, di questo periodo certo, non vi fa difetto. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità. Con il vostro savoir-faire conquisterete sicuramente tutti. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Anche sul lavoro le cose devono essere controllate un po' di più. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che portano guadagno e benessere. In ambito affettivo avrete modo di chiarire molte cose, anche delle discussioni fatte di recente. Scorpione, tutto fila liscio come l'olio, ma è proprio questo che in fondo vi dispiace. Vorreste un po' più di movimento. Pazienza, grazie ai favori delle stelle avrete un'intuizione. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Provate ad aggirarli. Le stelle comunque vi invitano a non affaticarvi e a non lasciarvi troppo coinvolgere dalle situazioni. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza, agevolare anche opportunità. Sotto il profilo professionale godrete di insolite e fortunate ispirazioni. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste perché oggi potreste ottenere guadagni considerevoli. Non subito però, dovrete aspettare qualche giorno. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia. Pesci, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.

Ancora buongiorno, benvenuti. Lui era Robbie Williams, il cantante. Noi invece festeggiamo l'attore che oggi per l'appunto compie il suo compleanno. Intanto mi sono ubriacato, ma no, abbiamo preso un cappuccino appena appena.

0: Maurizio, buongiorno, mi puoi salutare Martino Croccante, dille dal via, dal car.
1: Buongiorno Radio Puglia, oggi voglio fare tantissimi auguri alla nostra collega Franci per il suo compleanno. Auguri cara!
2: Buongiorno Maurizio, Nico da Stoccarda, saluto mio angelo di Adelfia.
3: Un saluto alla Paperetta da Castellana.
4: Radio Puglia, buongiorno, volevo salutare le carissime amiche della 500 Bianca, qui si vola e si suda.
5: E buongiorno ancora anche da parte mia, ragazzi, vi ricordo che questo è Spazio Mattina, lo spazio dove avete la possibilità di interagire con noi, come 333-166-5757, cominciate a registrare il vostro vocale o a scriverlo, noi vi aspettiamo qui e andiamo un attimo in pubblicità.
6: A scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
11: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
12: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Allora, stavo pensando...

Angelina Mango era del 2023, lei poi si è presa una piccola pausa, oggi è ritornata ed è ritornata alla grande. No, io intanto quest'oggi, ragazzi, vi voglio parlare di un argomento che, insomma, qui dice ci pensiamo domani, invece è un argomento molto attuale perché ci pensiamo tutti i momenti, ovvero la nostra forma fisica.

0: La più bella del mondo e il più bello del mondo è quello che noi cerchiamo di essere, no? Attraverso la cura della nostra forma fisica, per l'appunto, come vi dicevo poco prima. Però ragazzi, ci sono degli studi di cui voi sapete io mi occupo in maniera molto importante, interessante, che dimostrano l'esatto contrario, ovvero che questi corpi così attraenti potrebbero non essere poi quello che noi pensiamo. Questo sarà l'argomento di conversazione questa mattina qui a Spazio Mattina con Rosangela.
1: Ciao Rosangela, sono Rossella. Ti mandano un bacio le mie colleghe di lavoro, che qua fa caldo, si suda.
0: Ciao ragazze!
1: Metti una bella canzone e un abbraccio grande a tutti voi. E un bacio dalle mie sorelle. Ciao.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. Vorremmo salutare la nostra amica che oggi è assente. E le diciamo
3: che l'aspettiamo.
4: Che
0: aspettiamo.
4: Torna presto.
0: Ti aspettiamo.
5: Buongiorno Radio Puglia. Ciao. Per cortesia, mandaci un saluto da questa splendida giornata di caldo afoso, orrenda. Eppure noi stiamo qua all'Acinino.
0: Un saluto,
5: un grande
0: a voi.
5: Saluto al mio amico Franco Leone.
0: Ciao ragazzi.
5: Grazie Radio Puglia, grazie.
0: Grazie a voi.
6: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista. Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
8: Gialliamo!
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: solo la pietra per me. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giallo!

soffro lo stress perché praticamente mi devo dar da fare, no? Con questo fisico muscoloso, tra l'altro anche abbronzato in questo periodo dell'anno. Però ragazzi, attenzione, attenzione, perché io come sempre vi porto delle buone notizie. Quello che per molti viene considerato il fisico ideale maschile potrebbe non essere così attraente come si pensa, almeno quando si tratta di relazioni serie. Visto che bella notizia! Questa ricerca, ragazzi, di cui parlo ha coinvolto diverse università e analizzato come le donne percepiscono diversi tipi di corporatura maschile. Bene, i corpi altamente muscolosi vengono spesso associati all'attrazione fisica, per l'appunto a breve termine, ma raramente vengono percepiti come ideali per una relazione duratura. Al contrario, i maschietti con il fisico un po' più morbido, no? Quindi con la pancetta, vengono considerati uomini, insomma, per relazioni più stabili.

0: 1984, Pride in the Name of Love degli U2, per dare il nostro buongiorno in questo martedì mattina. Cominciamo con Vito Mazzarella dell'azienda di donna Anna e Aurora, che ci scrive da Monopoli. E poi un saluto speciale per due ragazzi bellissimi. Loro sono Francesco e Cesare, sono nel barbiere. Attenzione, con la loro mamma Daniela e la sorellina Bianca Maria, che abbraccio tutti quanti. Il barbiere è Leo e Antonio di Monopoli. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 5757 e sii parte di questo viaggio.

0: Milano.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
0: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
0: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Un programma ricco di eventi. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it. Per Festivart, da sabato 25 luglio, Pio e Amedeo, ore 21. Ingresso gratuito. Info sui canali social e sito Grotte di Castellana.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

stamattina qui a Radio Puglia vi sto parlando di fisici maschili scolpiti e secondo insomma questo studio di cui vi ho parlato, noi donne abbiamo una preferenza insomma per gli uomini che sono un attimino così, diciamo così, più morbidi. Esiste ovviamente una spiegazione perché questo tipo di corpo appare agli occhi delle donne più sano, meno intimidatorio, più realistico, ragazze, rispetto agli uomini estremamente magri e muscolosi. Allora io vi voglio chiedere qui al 333 166 5757, siete d'accordo, ragazze?

Buongiorno Radio Puglia, un augurio a Gandy della Divani Doc, da tutto lo staff dell'azienda. Sei numero uno.

0: pronto, Candy? Oh, Candy? Mi senti? Non mi sente Candy. Candy, mi senti?
1: Ora sì, si sente.
0: Vabbè, dove stai? Stai nascosto nel salotto?
1: Sì, sì.
0: Ma scietro con il telefono, Candy.
2: Buongiorno Candy, benvenuto su Radio Puglia. Immagino tu sappia, insomma.
0: Va bene, tanti auguri, tanti da auguri tutti i colleghi.
2: Di tutti, da tutti i tuoi colleghi.
0: Perché si sente l'eco. Beh, Candy, Candy, Candy, buona
2: ciao,
0: giornata.
2: Ciao, auguri, ciao, ciao.
1: Grazie.
0: Dai,
2: ma tu
0: salotto.
2: Da dove sei uscito, ma voglio capire.
0: Candy, Candy, sono
2: buongiorno
0: 63
2: Maurizio,
0: anni. Buongiorno.
2: Benvenuto, buongiorno, è arrivato buongiorno. Il principe azzurro qui a Spazio Mattina.
0: Allora, dobbiamo fare gli auguri sì. ad un datore di lavoro che sì. giustamente ha molto da fare, quindi non gli rompiamo le scatole telefonando, mm-hmm. perché altrimenti poi si arrabbia con i dipendenti.
2: Addirittura, quindi, per così poco.
0: Purtroppo succede, può succedere.
2: Vabbè, io intanto faccio degli auguri speciali per Francesco, da parte dello staff officina Nuzzi, Metal Design di Altamura. Mi hanno detto lui è un baffone, assomiglia a Freddie Mercury, beh, io avrei voluto vederlo. Tanti baci e tanti auguri da tutto lo staff, ma anche da tutti noi di Radio Puglia, Francesco.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
10: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Buongiorno, volevo salutare la squadra di Conversano, di Tonia. Anche senza di voi abbiamo finito la Cinino sotto questo torrido caldo.
2: Radio Puglia, volevo ringraziare quel nano pelato di Luca della Plonge di Noci e dirgli che gli voglio molto bene.
3: Radio Puglia, buongiorno dal vostro Sabino Vemo. Buongiorno Maurizio, buongiorno Tea. Ma Tea, oggi fa veramente caldo.
4: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare mio padre Pompeo e l'amico Giorgio che stanno seduti al bar a prendere il caffè e vorrei mettere la canzone Io Vagabondo.
5: Hai capito? Il figlio al padre dice Io Vagabondo, hai capito?
6: Tu dici c'è un messaggio Filippo, nascosto?
5: Io chiamo Pompetto, no. Pompetto, la sorella Pompea e il papà Pompeo.
6: Vabbè. No, io non credo. Sì.
5: Dai, di qualche cosa, dai.
6: Che devo dire? Devo salutare Angelo e la cucciola di Daphne. E poi un saluto anche per Aurelia che ci scrive da Monopoli. Poi devo salutare due amici che hanno risposto alla domanda che io ho fatto prima che tu arrivassi, perché questa mattina parlavamo di uomini con la pancetta, caro Maurizio. Mi ha scritto Angelo da Putignano che dice: c'è un detto che dice uomo di panza, uomo di sostanza. È vero. E poi c'è un altro amico che purtroppo non si è firmato e dice: ciao ragazzi, in effetti il fisico muscoloso, Maurizio, porta tanti scassamenti di biglie, dice, proprio ore di palestra, non puoi mangiare niente, insomma, non ne vale la pena, hai capito? Dice meglio rilassarsi, mangiare con gli amici, divertirsi e le donne ti vengono dietro. Confermi?
5: Confermo.

0: Buongiorno da Gio Puglia, e ancora oggi nessuna grandine qui, solamente al nord oppure a Foggia, qui grandine niente, però forse domani potrebbe arrivare qualcosa, qualche grandinata qua.
1: Buongiorno Radio Puglia dall'Antigruppo, vorrei fare una richiesta, una canzone di Herman Metal, Calma Metafisica. Un saluto dall'Antigruppo anche se stiamo scolando dall'umidità.
2: A te che ovunque sei.
3: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Buongiorno Radio Puglia, da Fasano, Pesce Gol! Maurizio, un po' di acqua fresca!
1: Radio Puglia, buongiorno! Oggi è ennesima giornata da bollino rosso. Noi in un panificio a crepare. Giovanni da Bari, panificio Rocotelli. Buongiorno.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
6: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Buongiorno Radio Puglia, un saluto grande al mio responsabile Pierpaolo Campanelli, detto Kojak.
1: Ciao amici di Radio Puglia, sono Fabio De Zan, vi sto ascoltando da Genova, anzi da Sestri Levante, la città dei due mari. Sono uno speaker e sono qui a proporvi il mio programma totalmente gratuito di un'ora, da lunedì a venerdì, si chiama Buongiorno in Musica. È un contenitore che parla di tanti argomenti di stretta attualità, con ospiti, con interviste e quant'altro. E
0: alla Sud Alimenta Bari.
1: Poi, se vi può far piacere, anche la conduzione della classifica italiana. Le 15 canzoni più votate nel corso della settimana, anche dal nostro numero di messaggistica, che arriva nello studio di Chiavari, da cui poi parte il segnale. Se siete interessati a questi due tipi di programmazione, mi fate sapere che vi metto in contatto con il mio tecnico Vittorio Veneziano. Va evviva bene. La Puglia, ciao!
2: Ciao, evviva anche Genova, direi,
3: Va bene, a noi fa piacere. Ogni tanto tu ce la mandi in una trasmissione registrata via WhatsApp, via posta elettronica, e noi ti inseriremo dentro insieme a noi.
2: In che senso, Maurizio?
3: Come sta Angela della squadra di bagno?
2: È vero, Angela, dove stai? Dobbiamo programmare questa cena e tu non ti fai più sentire.
3: Ha da fare col marito. Ha detto al marito: se non mi sistemi entro un'ora stasera, ti lascio.
4: Radio Puglia. Radio Puglia.
3: 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride. Diciamo all'amico nostro che non è qua, che deve scrivere, deve

0: il tuo programma e poi vediamo.
1: Maurizio, posso fare gli auguri ad Antonio per la nascita della piccola Nadia? Auguri, auguri, auguri Antonio.

0: C'è anche un detto che dice: l'uomo senza pancia è come un cielo senza stelle. Buona giornata.
1: Sempre che quando un uomo ha la pancia deve mettere lo specchio retrovisore per vedere se ce l'ha ancora.
2: Ma no, ma non dire queste cose. Invece io sono d'accordo con il nostro amico,
1: panza
2: è vero.
1: Mia, panza
2: un po'
1: tua.
2: Di pancetta ci
1: se
2: vuole.
1: Se vedessi
2: dai.
1: La mia panzetta.
2: Niente, c'è sempre da ridere. Panze. Vabbè.
1: C'è la canzone, mai sentita? Panze,
2: no.
1: Panze.
2: Panze mia, panze tua, qualcosa del.

0: Radio Puglia, voglio salutare il mio amico Nico Pasticciotto. Volevo chiedere, ma perché non lo vuoi più?
1: Come se avessi avuto soldi, soldi.
2: Non stanno soldi, non stanno soldi.
3: Radio Puglia, Radio Puglia.
4: Sto cazzo.
5: Yuhu! Non c'è ancora.

0: da Rosangela.
1: Io gli rispondo perché
0: indovina chi.
2: Non è vero, tutto quello che stai per
0: Alfante
2: dire non è
0: di
2: vero.
0: Cuori.
2: Non è vero. Quando farò una dedica la farò io, la sentirai dalla mia voce.

0: Radio Puglia.
1: Continuate a messaggiare perché la giornata è moscia, ragazzi. Io ho preso già 2 uovo mattina.
2: Cos'è che hai preso?
1: 2 uovo mattina. Più tardi l'uovo mezzogiorno.
2: Ora ci
1: e poi
2: facciamo un bel coffee, Maurizio. Offri tu, ovviamente.
1: Sì, andiamo a bacchino di bob. Il
2: che
1: bob.
2: Cos'è? Ah, il bob era. Ho capito cos'è. L'uovo sbattuto, giusto? Certo, come no?
1: L'ho portato io.
2: L'hai portato? Va bene, dai. Chiudi il microfono che lo prendiamo.
1: Dai, il bicchiere.
3: Sto perdendo.
1: In onda per voi un gallo e una gallina.
3: Sto perdendo.
1: Direttamente
3: sto perdendo,
1: da Radio Puglia. Padre Gallo Maurizio.

0: Te lo garantisco che non sono scuola.
1: Sei una bella gallina padovana.
2: E tornando
1: e io un gallo cetro. Nasce trotto.

0: per oggi.
1: Ecco, esatto, bravo. Ecco, vogliamo dei consigli, dei suggerimenti.
0: Che cosa hai portato come ricetta stamattina?
1: Allora, io stamattina
0: nella
1: volevo
0: tua borsetta segreta.
1: Ecco, volevo proporvi una ricetta molto semplice, un'insalata di farro, niente di che, Maurizio, però molto buona, molto gustosa, adatta a questo periodo in cui fa particolarmente caldo in questi giorni, per cui bisogna mantenersi leggeri, esatto.
0: Siccome mia moglie l'ho messa indietro tutta,
1: ma povera
0: panna, ho preparato una bella insalata di cetrioli.
1: Ah, ottimi, sono buoni, anche se sono un po' pesantucci, io preferisco i barattini.
0: Barattini, cetrioli e poi
1: pomodori,
0: cioè, c'è di tutto dentro questa insalatona.
1: Ottimo, ora con questo caldo si deve solo mangiare insalate, mantenersi freschi,
0: importante.
1: Bere molto, non uscire nelle ore più calde,
0: altrimenti
1: che succede?
0: Altrimenti metto il paracarro nella camera da letto.
1: Paracarro,
2: la radio che spinge, Radio Puglia.
0: Non si può gestire più se non automaticamente, c'è il telecomando, faccia avanti e indietro.

Buongiorno Radio Puglia, volevo fare gli auguri ad Alex, detto DJ Ragno, per il suo compleanno. Un abbraccio

0: qualche evento dove possiamo partecipare in questi giorni?
1: Certo, c'è in questo cosa? Weekend c'è la festa della Sacra Famiglia, la mia parrocchia, Maurizio. Sabato.
0: Sì, dove fanno i panzerottini.
1: Esatto, esatto.
0: È, sicuro?
1: Sì, sì, sì. Sabato sera vi aspettiamo, ovviamente dopo la Santa Messa alle 19 ci saranno i Cipurridi in concerto dalle 20:30 alle 21. Soprattutto
0: venite
1: Maurizio
0: nella collina più bella di Monopoli, a
1: esatto,
0: Cristo Re.
1: Non è Cristo Re,
0: sabato,
1: si carico
0: attenzione.
1: Panzerotti,
0: va bene, si carico viene prima di Cristo Re, perché prima si
1: dipende
0: caricano,
1: da dove viene,
0: prima
1: ma
0: devi caricare, poi vai a Cristo Re. Allora si carico sabato e domenica,
1: esatto, con la sagra del panzerotto, le frittelle farcite, il panino con la porchetta oppure con la braciola. Tante cose buone, in concerto i Cipurrida sabato sera, vi aspettiamo lì,
0: è una
1: ragazzi.
0: Questa che piace molto a mia moglie, la porchetta, gli viene bene.
1: Maurizio.
0: Non chiamate al 333-166-5757, non vi risponderà nessuno.
1: Solo messaggi vocali o scritti, ragazzi.
0: Dovete fare sto numero 080 4962 66.

0: Luca di Noci, attento a come lavi.
1: Maurizio, buongiorno, fra mezz'ora andiamo al bar a bere la birra.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio. Giagliamo! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
5: Giagliamo!
6: A Radio Puglia sono le ore 11 e 12 minuti.
7: Radio Puglia, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su Puglia e Basilicata. Questa infatti garantirà ampi spazi assolati e in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. Su entrambe le regioni i cieli risulteranno sereni e tersi per l'intera giornata con clima asciutto. Le temperature massime diurne resteranno stazionarie, dunque il caldo sarà ancora particolarmente intenso, specialmente nelle aree interne, dove si arriveranno a toccare i 39-40 gradi. Sulle zone costiere valori massimi fino ai 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
13: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
14: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
15: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
14: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
15: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
14: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
16: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: Non ci vuole una bassa fa su, la morì.
1: Buongiorno Rosangela, vorrei cambiare il saluto da Nico da Stoccarda, Angelo di Adelphia. Buongiorno Radio Puglia, Angelo di Adelphia, vorrei fare un saluto all'amico Tonio Biker

0: Allora abbiamo cercato, ma senza riuscirci a metterci in contatto, stiamo cercando di metterci in contatto con l'amica Grazia per farle tanti auguri da parte del marito Gino e gli amici Mimmo, Piero e Donato.
1: Grazia occupata.
2: Radio Puglia.
1: Tanti auguri, Grazia, se vuoi ci puoi richiamare, anche perché per tuo marito sei sempre a cose più bella capodestà.
3: Quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: Buongiorno Grazia, sei in diretta su Radio Puglia perché oggi è il tuo compleanno. Che se vai giusto proprio, ma non proprio a questo paese.
1: Vabbè, dai, abbiamo caro comunque fatto gli auguri.
0: Caro marito di Grazia, quella Gino, è diffidente quella donna.
1: Vabbè, dai, non tutti amano magari parlare, insomma, al microfono, farsi ascoltare. Noi ti rinnoviamo gli auguri da tuo marito Gino e dai tuoi amici Mimmo, Piero e Donato.

0: Pronto?
1: Buongiorno Gino, quando devi venire a prendere le misure, ha detto mia moglie. Gino,
0: ehi,
1: aspetta, ti passo mia moglie.
2: Gino, ti sto aspettando per le misure, devi venire.
0: Sì.
2: Vieni oggi? A che ora?
0: Verso le 17.30.
1: Te l'ho portata a bere, che è il tuo compleanno oggi.
2: Infatti.
0: Infatti,
2: non è che te ne vieni con le mani in mano, eh? Auguri, no, no. Gino!
1: Sei in diretta su Radio Puglia, Gino.
0: Grazie.
2: È che l'aveva capito, l'aveva capito.
0: Sì.
2: Gino, gli auguri ti arrivano da parte nostra, ovviamente, ma soprattutto da Antonio e Valentina di Modugno. Sono degli amici loro, vero?
0: Sì, sono miei vecchi amici. Sì.
1: Senti,
0: Antonio,
1: Gino,
0: come un fratello per me.
1: Gino, una domanda, mi hanno chiesto di farti una domanda un po' particolare.
2: Ecco, buongiorno.
1: Hanno detto gli amici, quando tua moglie ti rifiuta, che attrezzo usi?
2: Niente, Gino, lascia stare. Ma io non lo so, guarda, ma non lo so. Lo porterò in convento.
1: Usi la sega elettrica o il seghetto a mano?
2: Lascialo perdere, Gino. Ancora tanti auguri, buona
0: grazie,
2: giornata.

0: Dobbiamo mandare un saluto al cornettaro di Puglia, il signor, posso dire il cognome?
1: Chi è?
0: Diciamo il nome.
1: Ma chi è?
0: Antonio?
1: Ah, parli di mio fratello. Ciao, ciao Antonio.
0: Ciao.
1: Ma perché cornettaro
0: sei
1: quel piccino?
0: Se tua sorella è Salamina, tu sei
1: Salamino.
2: Radio Puglia

0: Maurizio, ma tu lo conosci a Luca, il nano pelato della plonge?
1: No, io prendo quello della Divella.
2: Ciao Dede Puglia, sono Giulio da Fasano. Devo dedicare una canzone a mio padre, a mia madre, a mia sorella e a tutti quelli che mi conoscono, di cui Per sempre sì di Sal da Vinci.
3: Buongiorno Mauri, buongiorno Rosangela, come state? Io ne sto prendendo due di cetrioli e mentre faccio la porchetta.
4: Madonna Benedetta, che selezione musicale!
5: Radio Puglia.

0: Vorrei dire a quell'amico che ci ha messaggiato da Sestri Levante, che ha detto fa lo speaker.
1: Ah, ecco, sì, ora non ti
0: caro
1: so se
0: amico,
1: vai.
0: Purtroppo questa caro è una radio di pazzi. Non penso che tu ti possa trovare bene, qui si fanno delle cose. Tu pensa un po' che stamattina noi abbiamo fatto anche le uova qua.
1: Sì, sì, è vero, confermo.
0: Aspetta, me ne succhio uno, presidente. Lei che fa?
2: Me lo sono succhiato tutto, l'ovetto. I'm sexy and I know it.
3: Radio Puglia.
4: Oh, voglio, mettine un melodice, ciao.

0: Yeah. Si vola, si vola, si vola.
1: Yuhu! Yippa! Si balla!
2: Siamo entrati nel Folletto Dance.
1: Posso fare un saluto speciale? Devo salutare Giulia e Mariana, ho detto bene, che sono al bar. Ma ragazze, ma voi quando lavorate? Fatemi capire. E salutatemi soprattutto quel bel ragazzo del barista che non mi ricordo come si chiama.
3: Maurizio, buongiorno, sempre presenti qua da Antonio Michele, da Carbonara.
4: Ma è da là!
3: Maurizio, io sono oggi tutta la cuore della figa, stiamo giù a Torre Canne.
5: Ciao, io sono Sara di Torre, per dedicare una canzone di per mio fratello, per mia madre e per mio padre, delle Antrix.
1: Delle? Aspetta, non ho capito bene.
6: Buongiorno Mari, buongiorno Rosanza,
1: ciao,
6: come state?
1: Sì,
6: io ne sto prendendo due di cerrioli.
5: Ciao, io sono Sara di Sara.
1: Ciao Sara.
5: Per dedicare una canzone di...
2: A Fasano.
5: Per mio fratello, per mia madre e per mio padre, delle Antrix.
1: Ah, ho capito qual è Golden, l'ho capito, è sempre quella.
2: È per sempre sì, tra poco.
1: Non è per sempre sì, Maurizio.
2: No, c'è anche un'altra.
1: Ah, c'è anche per
2: sempre, okay. Da Fasano.
1: Accontenteremo i fasanesi.
2: Rosangela, di Fasano sei?
1: No. No, io sono di Cristo Re.
2: Napoli, sì.
1: No, di Cristo Re.

0: Los Angeles. Lo sai perché in Formula 1 si chiama la pole position? Perché c'è la griglia di partenza.
1: Maurizio, dobbiamo fare una chiamata, perché sennò il festeggiato se ne va.

0: Pronto,
1: ciao
0: buongiorno,
1: Antonio, buongiorno, Antonio. Benvenuto su Radio Puglia, tanti auguri, buon compleanno.
2: Grazie mille, grazie.
1: Ah, che bello sentire la felicità nella voce di chi festeggia. Quanti anni, Antonio?
2: 34.
0: Ecco perché.
1: Ecco perché, Maurizio. Mica come a noi che ne facciamo 25.
0: No, sì, siamo tristi.
2: Ne vorrei fare. Sto andando in meno, però, non in più.
1: In che senso? Dai.
2: Sì, no. L'anno scorso ne avevo 35, quest'anno 34, l'anno prossimo 33.
0: 33, capito? Scommetti che sei di Fasano.
1: No, non no. È di Fasano.
0: Di
1: dove sei?
0: Sei?
2: Il grande Taranto.
1: Ah, beh!
0: Allora qua nessuno è stuetica.
1: Ma guarda, tu te le conosce.
0: Allora,
1: Antonio, io ti devo fare tanti auguri. Questa dedica ti arriva da tutto lo staff di Spizzi di Carne.
2: Grazie, grazie.
1: Dove lavori, giusto? È il tuo posto di lavoro? Sei lì ora?
2: Sì.
1: Quindi ci stanno tutti ascoltando, buongiorno,
2: sì.
1: E un saluto a tutto lo staff di Spizzi di Carne. Abbiamo
2: grazie
1: festeggiato.
2: Mille.
0: Ciao Antonio.
2: Un bacione, grazie.

sentire l'odore delle sedie, da sabato godo 15 giorni in vacanza. Allora mettimi una bella canzone per quest'anno.

0: Maurizio e Rosangela, sei bravissima, te lo stavo per dire. Angela da Lussemburgo, è golden la canzone.
1: Maurizio, io sono Masano, tu mi metti la canzone di Cucine Campagna.
2: È lui, eh? Allora, vabbè, ma chi allora, sei, amico nostro?
3: Vogliamo sapere, da uno di Fasano, Pinocchio come se ne accorse che era di legno?
2: Ma
3: questa domanda
2: so.
3: È rivolta a quelli che risiedono a Fasano.
2: Ai,
3: mandate un vocale
2: al 333-166-5757, fateci sapere qual è la domanda, Maurino, l'ho capita.
3: Pinocchio come se ne accorse che era di legno?
2: Ah, ecco, va bene, oddio.

0: Noi vogliamo sentire la versione originale in fasanese.
1: In fasanese. Radio Puglia, mi salutate Sabino della ditta Ricchiuti e no, ditegli di stare calmo. Questo messaggio è arrivato da Michele, dice:
2: Maurizio, io sono di Bari, però te la rispondo io. Quando hai chiappettato la mattina.
0: Com'è? Non ho capito.
1: Non ho capito neanch'io, la signora rideva troppo. Ciao Nofio, ci arriva un
2: Maurizio, io sono di Bari, però te la rispondo io. Quando hai chiappettato la mattina.
0: Quando... Ha detto che Pinocchio se n'è accorto di legno, che era di legno, quando ha inchiappettato la fatina. No, c'è adesso la versione in dialetto fasanese. Come se ne accorse Pinocchio che era di legno? Mandatemi la versione in vernacolo
1: in
0: fasanese.
1: Esatto.
3: Ciao Radio Puglia, ti voglio fare una cosa. Oh, c'è a te, sta a posto, c'è a te.
0: Adesso partecipano anche i ragazzi, visto?
1: Certo, io devo salutare Onofrio che ci scrive dalla contrada Passarello. È una contrada.
0: Passariello.
1: No, no, è Passarello.
0: Passariello. Passarello.
1: È Passarello, questa è roba mia. Attenzione.
0: Non è il Passariello.
1: Onofrio, è roba mia. Voglio.
0: Attenzione, siamo sempre in diretta con gli assistenti speaker, gli assistenti di volo,
1: esatto,
0: nella vostra radio.
1: Nella postazione 1, Maurizio.
0: Stiamo
1: di Bari.
0: Stiamo volando all'altezza di 3.000 piedi, anche se io un piede ce l'ho a piede libero.
1: 3.000 piedi scalzi.
0: È un mezzo piede, sì.
1: Poi...
0: Allacciate le cinture di sicurezza, perché tra poco
1: si vola.
0: Si vola.

0: a Monopoli.
1: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
7: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
8: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
7: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: auguri speciali che arrivano dallo staff dell'officina Nuzzi Metal Design di Altamura, che sono all'ascolto di Radio Puglia, per Francesco. Francesco, chiamato Junior oppure Baffone, dice che somiglia a Freddie Mercury. Avrei voluto vederti, Francesco. Intanto ti mando tanti auguri da tutti i tuoi colleghi e da noi di Radio Puglia. Intanto stiamo cercando, in questo martedì di 21 di luglio, in cui fa particolarmente caldo, ragazzi, di metterci in contatto con un altro festeggiato, perché in questi giorni sono tanti, eh? Evidentemente 9 mesi prima sì, insomma, ci si dava, vero? No, non si dice. Non si dicono queste cose. Chi stiamo provando a contattare?
1: Questo personaggio non dovevamo chiamarlo perché è molto occupato, sinceramente. Noi ci stiamo provando,
0: noi stiamo provando a disoccuparlo,
1: il tempo di farlo, ma se non risponde glieli facciamo per radio. Vi ricordiamo che noi siamo integri, originali,
0: in forma,
1: naturali,
0: belli, naturali.
1: Siamo tutto il naturale. Qualche volta aggiungiamo l'olio e
0: no, è tutto naturale,
1: extravergine.
0: Tu immagina, Maurizio, se ci dessimo, no, delle sistemate, che faremmo qua?
1: Ecco, allora abbiamo cercato di chiamare Felice. Tanti auguri a Felice da tutti i dipendenti della squadra. Ti fanno tanti auguri di buon compleanno. Grazie per il complimento.
2: Tutti per una per tutti, Radio Puglia.

0: Ripetiamo ancora una volta auguri a Tommaso da tutti i dipendenti, auguri anche alla signora Grazia da suo marito, non risponde, forse è occupata.
1: Vabbè, pazienza. Voglio dire, è occupata perché a quest'ora si cucina, Maurizio.
0: Sì, ma quella mica sì, stava cucinando.
1: Vabbè, Maurita, quello che sta facendo sta facendo.
0: Stava lavando a terra.
1: Ah, ecco visto.
0: È come dire, ma ce n'è lavandera a casa.
2: La radio che spinge, Radio Puglia.
3: Radio Puglia, Radio Puglia.
0: Dell'altra volta.
3: Radio Puglia.
0: Alla faccia di chi ci vuole male, questa è
3: Radio Puglia.

0: salutare.
1: Chi?
0: Rosita dalla Castiglia.
1: Certo. Ciao Ro, che stai facendo Ro?
0: Rosita.
1: Ma la facciamo venire qui? No, vabbè, quella non si avvicina, ma neanche se la fa. Rosita, vieni. Non lo dire, non lo dire.
0: Il televisore.
1: Io mi scuso per lui.
0: È diventato da 36 pollici.
1: Ma smettila!
0: È in supervisione.
1: Rosita, aiutami, vieni, vieni, supporto Rosita. Vieni, vieni, dai.
0: Scherziamo.
1: Facciamo in due le badanti, Rosita.
0: Anche io mi sto ingrossando, non lo vedi?
1: No, non lo vedo.
0: Mamma mia, che protuberanza di panzetta.
2: Radio Pubblica.

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: diventato molto anziano, si chiama Cat Stevens. Ne ascoltiamo un pezzo tra poco e vi ricordiamo che oggi pomeriggio c'è alle ore 15.
1: Ah, pomeriggio, Ner, scusami, non ti stavo leggendo la mente.
0: Stavo dicendo il personaggio.
1: Oggi pomeriggio alle 15. Pomeriggio on.
0: C'è Giulia.
2: Radio Puglia.
0: Non c'è Giulia.
2: Parla al cuore.
0: Oggi c'è Arianna.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chicchiriki!

0: Gioielli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
4: Gialli!

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Salutiamo Samuele che ci ha scritto da Monopoli, poi Silvia che ci ha scritto per mandare un abbraccio a tutti coloro che stanno lavorando in campagna e poi un saluto anche allo staff Camarda.

0: Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti puglia.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: pietra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: campionati del mondo non li abbiamo potuti godere, la Spagna ha vinto il trofeo.
1: Tu sei soddisfatto? Mauri, hai spento il sugo, scusami, scusa se interrompo.
0: Ce l'ho al fuoco lento.
1: No, casomai bruciamo, perché fra poco dobbiamo fare
0: minimo.
1: E i fagiolini è finito, li hai sistemati.
0: No, i fagiolini lascia stare oggi.
1: E tutti i giorni mi prepari sempre la stessa minestra.
0: Solo insalata, i fagiolini ci sono anche, ma insalata. Quindi va oggi bene. Ci manteniamo leggeri, perché
1: esatto,
0: abbiamo una settimana
1: e abbiamo una silhouette da
0: sabato e domenica. C'è i panzerotti, c'è la panzerottata.
1: Ma prima di sabato e domenica, sì, tu lo sai che domani abbiamo un compleanno importante qui a Radio Puglia? Lo
0: abbiamo,
1: sai,
0: il compleanno di Danny.
1: No, domani è il compleanno di Tea, scusa.
0: Ah, non di Danny.
1: No,
0: Danny,
1: quello di Danny è fra qualche giorno,
0: il 26,
1: non me lo ricordo.
0: Il 26.
1: Ah, quindi Danny è nato il 26.
0: Ma che si spari,
1: il problema è che se ne va quella furbacchiona.
0: Sì, lo fa sempre, tutti gli anni.
1: Non è vero, non è vero. Sì. Quest'anno non c'è, vabbè, Tea, vabbè, tanto ti aspettiamo, festeggiamo dopo.
0: Quando
1: esatto.
0: Viene avrà l'orzo.
1: Deve offrire, che cavolo.
0: Andiamo tutti in pizzeria, dai.
1: Va bene, ok, ci
0: va bene?
1: Va benissimo.
0: Quindi sarà ad agosto.
1: Non ti preoccupare, quando arriva, alla, come si suol dire dalle nostre parti, alla scordata.
0: Va
1: non
0: bene,
1: ti preoccupare,
0: bene,
1: ti faremo la festa, Tea.
0: Buon appetito a tutti, a risentirci.
1: Ciao, buon pranzo.
0: A domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sabato 25 e domenica 26 luglio, festa in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparchignazia.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Vivi con noi l'estate nella città delle grotte, con piazze d'estate. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family e Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Arte, cultura, musica, spettacoli e tanti ospiti ti accompagneranno alla scoperta dei luoghi nel cuore di Castellana. Goditi la tua estate tra i ritmi e i colori di Castellana Grotte. Info e programma dettagliato su piazzedestate.it.

0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
0: Da Gialloro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Gialloro, sempre al tuo servizio.
1: Gialliamo!

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Notte di tensione nel centro di Bologna dopo il presidio pacifico organizzato per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia. Resta acceso il dibattito politico, accertare la verità, ma irresponsabile alimentare l'odio verso un corpo dello Stato, afferma questa mattina la premier Giorgia Meloni. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Gli scontri sono scoppiati a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa durante un intervento della polizia nella zona del Pilastro. La guerriglia urbana è proseguita fino a tarda notte vicino alla prefettura di Bologna, dove antagonisti e collettivi hanno lanciato bottiglie e una bomba carta mentre un'auto del comune è stata data alle fiamme. Gli agenti hanno risposto con cariche e lacrimogeni. Al primo bilancio, che riferiva di una decina di feriti tra le due parti, si è aggiunto quello del sindacato di polizia SAP, secondo cui gli agenti rimasti feriti sono 50. Sul fronte delle indagini sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche, i due agenti intervenuti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza. Quanto accaduto è inaccettabile, commenta sui social la premier Meloni, che chiede accertamenti rigorosi, ma aggiunge: nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Le opposizioni chiedono sia fatta presto luce e sollecitano un'informativa urgente al titolare degli interni.
2: Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero in località Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo è detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori saranno la moglie Mariangela e una delle 4 figlie. Ora la crisi nel Golfo, ancora una notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto un centro Amazon in Bahrain. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
4: Senza fine l'escalation della crisi in Medio Oriente, decima notte di attacchi USA contro l'Iran, colpiti siti militari nel centro e nel sud del paese, azioni che hanno innescato la replica dei Pasdaran su obiettivi americani in Kuwait e Bahrain, dove è stato distrutto un data center Amazon. Fermate 2 petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta dalla Repubblica Islamica. Il Pentagono rende noto che dal 7 luglio sono quasi 100 militari feriti. Ogni volta che Teheran uccide un soldato americano, pagherà per la sua morte molte volte la minaccia di Trump. Intanto nuovi attacchi israeliani colpiscono Gaza. Un drone a Gaza City ha distrutto un'abitazione e l'intera famiglia, i genitori e 4 figli tra 5 e 12 anni.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all'età di 86 anni l'attore e regista Pippo Di Marca, caduto dal terrazzo di casa al quinto piano della sua abitazione a Trastevere, nel centro di Roma. Non esistono elementi riconducibili ad un omicidio, riferisce il commissariato di zona. Attivo dagli anni 60 nella sperimentazione teatrale, Di Marca ha collaborato tra gli altri con Carmelo Bene. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Giornata di caldo intenso anche oggi su Puglia e vicina Basilicata, con temperature che si spingeranno fino a 36-37 gradi diffusamente su tutte le aree interne lontane dal mare. Una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso, anche se verso sera qualche improvviso breve temporale sarà possibile sull'Appennino meridionale, anche le aree interne della Basilicata. Poi domani cambiano le cose, perché sì, sarà una giornata tendenzialmente stabile, ma arriva la tramontana e il grecale, faranno calare un po' le temperature, quindi giornata di domani assolutamente vivibile, finalmente si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
6: Radio Puglia, Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.
3: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
6: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1960, Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministro dello Sri Lanka, diventando la prima donna al mondo a ricoprire tale carica. Conosciuta anche come la signora B, fu primo ministro per ben 3 volte in 3 distinti periodi, 1960-65, 1970-77 e 1994-2000. Morì nella capitale Colombo nell'ottobre del 2000, dopo essersi recata alle urne il giorno delle elezioni nazionali.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 luglio, ricordiamo Cat Stevens, Beppe Grillo, Robin Williams.
0: Le frasi del cinema.
1: Adesso ci sono tante cose che sogno di avere per la prima volta e anche se cerco di non illudermi, non le riesco ad evitare. Dal film Step Up.
0: Proverbio del giorno.
2: La scopa vecchia pulisce meglio di quella nuova. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 21 luglio 2026, pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Si parte dall'Ariete.
4: Potrebbe vacillare la fiducia che riponete in voi stessi. Non soffocate sul nascere ogni ambizione, solo perché ritenete di non avere le carte in regola per soddisfarla. Avrete la possibilità di organizzare un viaggio con la compagnia più giusta per voi. Toro, grinta e determinazione non vi mancano, ma è il caso di non premere troppo sul pedale dell'acceleratore, soprattutto se dovete parlare di quattrini. Meglio prendere tempo e rimandare di qualche giorno. Gemelli, l'umore migliora e poco alla volta state ritrovando quella fiducia nelle vostre capacità che spesso, negli ultimi tempi, vi è mancata. Non sciupate questo momento positivo. Cancro, le stelle vi mettono in guardia. Oltre ad avvertire stanchezza, potreste ricevere proposte da valutare attentamente, senza cedere al desiderio di accettarle subito, animati da troppo entusiasmo. Leone, le stelle di oggi vi rendono poco sicuri del vostro fascino che invece, di questo periodo certo, non vi fa difetto. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità. Con il vostro savoir-faire conquisterete sicuramente tutti. Vergine, si prevedono non poche turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore a cui tenete molto. Anche sul lavoro le cose devono essere controllate un po' di più. Bilancia, il clima sembra essere per voi molto positivo. Avrete degli sviluppi interessanti che portano guadagno e benessere. In ambito affettivo avrete modo di chiarire molte cose, anche delle discussioni fatte di recente. Scorpione, tutto fila liscio come l'olio, ma è proprio questo che in fondo vi dispiace. Vorreste un po' più di movimento. Pazienza, grazie ai favori delle stelle avrete un'intuizione. Sagittario, potete procedere con fiducia anche se vi dovrete misurare con ostacoli difficili da superare. Provate ad aggirarli. Le stelle comunque vi invitano a non affaticarvi e a non lasciarvi troppo coinvolgere dalle situazioni. Capricorno, parlare non costa niente e oggi dire le cose giuste al momento giusto potrebbe fare la differenza, agevolare anche opportunità. Sotto il profilo professionale godrete di insolite e fortunate ispirazioni. Acquario, cercate di stabilire il contatto con le persone giuste perché oggi potreste ottenere guadagni considerevoli. Non subito però, dovrete aspettare qualche giorno. Godetevi la serata piena di emozioni se siete felicemente in coppia. Pesci, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Provate a dare più fiducia alle persone, non ve ne pentirete. Visto che la tensione cresce di ora in ora, cercate di trovare il tempo per svagarvi un po'. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Radio Puglia.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
1: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Sono di nuovo in gara, sono di nuovo in campo. Siamo ritornati lunghi.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: solo la pietra per me.
1: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli, con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa, e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band, e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica, dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
4: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Radio Puglia.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo e gli amici di Radio Puglia. Giornata di caldo intenso anche oggi su Puglia e vicina Basilicata, con temperature che si spingeranno fino a 36-37 gradi diffusamente su tutte le aree interne lontane dal mare. Una giornata con cielo sereno, poco nuvoloso, anche se verso sera qualche improvviso breve temporale sarà possibile sull'Appennino meridionale, anche le aree interne della Basilicata. Poi domani cambiano le cose, perché sì, sarà una giornata tendenzialmente stabile, ma arriva la tramontana e il grecale, faranno calare un po' le temperature, quindi giornata di domani assolutamente vivibile, finalmente si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del Cancro. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi.
0: L'onomastico.
1: Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1960, Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministro dello Sri Lanka, diventando la prima donna al mondo a ricoprire tale carica. Conosciuta anche come la signora B, fu primo ministro per ben tre volte in tre distinti periodi, 1960-65, 1970-77 e 1994-2000. Morì nella capitale Colombo nell'ottobre del 2000, dopo essersi recata alle urne il giorno delle elezioni nazionali.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 luglio, ricordiamo Cat Stevens, Beppe Grillo, Robin Williams.
0: Le frasi del cinema.
1: Adesso ci sono tante cose che sogno di avere per la prima volta. E anche se cerco di non illudermi, non le riesco ad evitare. Dal film Step Up.
0: Proverbio del giorno.
2: La scopa vecchia pulisce meglio di quella nuova. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Non possiamo piacere a

0: Cioccolata.
1: Cioccolata.
2: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
3: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
2: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
3: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375-511-5838. O informati sui social.
4: La Puglia è meccatronica. È ITS Academy Cuccovillo.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro! Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno!
8: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparchignazia.it.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!

0: l'almanacco del giorno.
1: Martedì 21 luglio 2026, 202esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Daniele. Il nome ha origine aramaica e significa giudicato da Dio. Il numero porta fortuna è il 9, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 21 luglio del 1960, Sirimavo Bandaranaike viene eletta prima ministro dello Sri Lanka, diventando la prima donna al mondo a ricoprire tale carica. Conosciuta anche come la signora B, fu primo ministro per ben tre volte in tre distinti periodi, 1960-65, 1970-77 e 1994-2000. Morì nella capitale Colombo nell'ottobre del 2000, dopo essersi recata alle urne il giorno delle elezioni nazionali.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 luglio, ricordiamo Cat Stevens, Beppe Grillo, Robin Williams.
0: Le frasi del cinema.
1: Adesso ci sono tante cose che sogno di avere per la prima volta. E anche se cerco di non illudermi, non le riesco ad evitare. Dal film Step Up.
0: Proverbio del giorno.
2: La scopa vecchia pulisce meglio di quella nuova. Proverbio africano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
4: Gialliamo!
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
7: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
6: Ah, impossibile.
7: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
8: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato, autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto, la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato, dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
4: Giallo!

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa.
1: Si nasce ogni giorno, la faccia è quella, diverso lo sguardo, l'orientamento, ma come nuovi, come fosse la prima volta. Oggi iniziamo con una frase di Renato Zero. E ovviamente con un suo brano, Spiagge. Un brano che parla di speranza, di cambiamento, di nuovi inizi. Perché in fondo ogni giorno è un'occasione per ricominciare.

0: L'inverno passerà fra la noia.
1: Ma una speranza c'è.
0: Che ci siano nuove spiagge, oltre la noia e le piogge. La speranza è che ci siano nuove spiagge. Quindi Renato Zero ci ricorda che la vita è fatta di stagioni, che ci sono gli inverni, quelli dell'anima, quelli reali. Ma nessun inverno dura per sempre. Quindi ci sono sempre nuove spiagge, nuovi inizi, nuovi amori, amicizie, lavori. È semplicemente un viaggio, è il coraggio di ricominciare. Oggi iniziamo.

iniziamo a dare ritmo a questo pomeriggio. Abbiamo iniziato in modalità soft, vi abbiamo fatto prendere il caffè con calma. Beh, spero che adesso che l'abbiate preso, che siate belli energici, perché inizia ad arrivare un bel po' di ritmo su Radio Puglia. E arriva Anna con White Girl Wasted.

Questo è Pomeriggio On Air e sarete in mia compagnia fino alle 18. Per un pomeriggio bello intenso, pieno di cose da raccontare, pieno di cose da dire. E intanto torniamo indietro nel tempo, al 1999, e ci ascoltiamo i Luna Pop con 50 Special.

dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ah, ma che bella frase questa. Magari qualcuno mi dicesse: guarda, scendi, ci sono io giù con la Vespa e ti porto in vacanza. Bellissimo, la libertà della Vespa. Via, in viaggio, verso destinazioni sconosciute. E volevo chiedervi, ma se aveste la possibilità di salire adesso su una Vespa e andare ovunque, quale sarebbe la vostra destinazione? Dove andreste oggi con una Vespa in vacanza? Al 333-166-5757.

0: Antonio da Rutigliano ci scrive: io andrei sulle Dolomiti. Dopo il mare ho voglia di respirare aria fresca e perdermi tra i boschi. Antonio, ci sono dei miei amici sulle Dolomiti. Da quello che sto vedendo e sentendo, stanno da Dio. C'è un fresco che davvero sarebbe da invidia per noi, per quanto stiamo soffrendo il caldo. E tu invece, se avessi una Vespa, se potessi salire adesso su una Vespa e andare da qualsiasi parte, quale sarebbe la tua destinazione? Fammelo sapere al 333-166-5757.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

Beh, Alfa, il giro del mondo lo farebbe con la persona che ama, quindi tante volte è proprio così. Non è indispensabile aspirare a chissà che posto, chissà che luogo. Quello che conta è avere accanto la persona giusta per fare un viaggio o per fare una bella esperienza. E proprio in riferimento a questo c'è Michele da Bari che alla domanda: se avessi una Vespa e potessi partire ora, dove andresti? Lui mi scrive: non ho una meta, l'importante è avere accanto la persona giusta, proprio come Alfa, perché Alfa dice questo, che basta avere accanto la persona giusta. E tu invece dove andresti con una Vespa in vacanza? Al 333-166-5757. Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

E abbiamo appena ascoltato Bad Bunny con il suo ritmo travolgente. È un concerto sicuramente indimenticabile, per qualcuno per aspetti positivi, per altri purtroppo negativi, perché con la doppia data chi ha avuto la fortuna di partecipare alla prima si sarà goduto certamente il concerto a Milano, che sarà stato super esplosivo, ma il secondo purtroppo a causa del maltempo avrà lasciato ricordi non proprio positivi alla gente.

ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: per me.
1: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito linkmotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

E salutiamo Saverio da Noci e Nino da Altamura. Poi volevo darvi un consiglio. Abbiamo parlato di Vespa, di vacanze. Purtroppo non tutti possiamo partire in questo momento, però ci potrebbe essere una bella alternativa con una Apecar. Nel caso in cui non si possa partire, vorrei darvi un suggerimento che ho visto sui social con un piccolo viaggio grazie ad un Apecar.

valida soluzione alternativa ad una vacanza. E per di più sarebbe itinerante, perché su una Pecar si potrebbe fare molto di più. Però io ho riso molto quando l'ho visto, ma ve lo racconterò dopo la pubblicità.

0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
5: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
0: Da Giallooro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallooro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!

E arriva la frase delle 16. Segui sempre il tuo cuore, anche quando fa paura. Ultimo. Il tuo cuore.

Ed ecco qual è questa cosa che mi ha fatto, cioè che ho visto sui social e che mi ha fatto ridere tanto. Per combattere il caldo abbiamo parlato di una Vespa, di una vacanza, di prendere una Vespa e partire in vacanza, però per tanti questa cosa non è possibile. E allora, se invece in alternativa doveste avere una Pecar, perché non prendere spunto dal TikToker di Palermo? Lui ha pensato bene di prendere un camioncino con ribalta e trasformarlo in un'oasi di freschezza per questi giorni che sono veramente con queste temperature super super roventi. Quindi lui che ha fatto? Ha preso questo camioncino e l'ha sistemato per le feste. In che senso? Ha creato una piscina itinerante. Lui si è posizionato all'interno con costume da bagno e braccioli insieme ad un suo amico, sorseggiando addirittura una bella bibita, e girano così per il paese con ombrelloni, quindi questa base come se fosse una piscina, acqua all'interno chiaramente, braccioli, tutto, tutto, tutto, sono super accessoriati. E quindi se non puoi andare in vacanza, perché non creartela una bella vacanza nel tuo paese? Quindi chiediamo a tutti una Pecar, noleggiamo una Pecar e giriamo in costume per il nostro paese al fresco. Potrebbe essere una valida alternativa per chi non può andare in vacanza. Poi però se lo fate, fatemi sapere come va, eh?

0: Vi ricordo il nostro numero WhatsApp per essere sempre, sempre in contatto con noi. Se qualcuno di voi volesse fare degli auguri speciali a qualcuno o semplicemente mandare un messaggio ad una persona che ha a cuore, il numero è 333-166-5757.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
3: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Basta svegliarti con dolori e infiammazioni. È arrivato il fuori tutto a D-Relax. Solo per un periodo limitato sconti fino al 60% su materassi dispositivo medico-sanitario di alta qualità. Materassi innovativi, reti ad oghe antireflusso e cuscini cervicali di nuova generazione. Dormire bene significa vivere meglio. Pagamento rateale anche a tasso zero e l'esclusiva opzione blocca prezzo fino ad esaurimento scorte. Bari, via Guido d'Orso 28, a D-Relax. La qualità del riposo al miglior prezzo.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Buonasera Radio Puglia, stiamo al bar Il Revè. Vogliamo sapere, ma è San Daniele o non è San Daniele? Perché noi abbiamo dato gli auguri alle persone. Allora, se avete sbagliato voi, dite che avete sbagliato. Se no, mo facciamo una questione, perché le persone non hanno detto che non è San Daniele.
1: Allora, non abbiamo sbagliato, è giusto. Oggi è San Daniele, io stamattina non c'ero in radio. Però mi sono informata perché mi è arrivato anche un messaggio in privato da un mio amico, lui è Filippo del Bar Revè, e mi diceva di risolvere questo quesito di oggi, perché c'è una lite in atto al bar, perché qualcuno dice che è San Daniele e qualcuno dice che è San Lorenzo.

che San Daniele c'è anche in altre date, perciò io dico che degli auguri non fanno mai male. Perciò se avete dei Daniele, dei Lorenzo ai quali dover fare gli auguri, ma sì, fateli anche oggi, che fa? E intanto, Conta Quinte con Daniele Silvestri, perciò se oggi è davvero San Daniele, come dice Google, beh, allora tanti auguri anche a Daniele.

E qualcuno mi dice che San Daniele è il 10 ottobre. Però anche oggi a quanto pare, perciò non importa, come dicevo poco fa, facciamo gli auguri, tanto degli auguri non fanno mai male. Io intanto voglio salutare Vito Antonio e tutto lo staff della Kuwait di Castellana Grotte, perché loro, anche se hanno l'acqua che gira intorno, se la fanno una bella sudata per lavarci le macchine.

Abbiamo bisogno di una bella dose di energia per concludere l'ultima ora o quasi due di lavoro, perciò speriamo che attraverso la musica questa dose di energia sia arrivata a tutto lo staff della Kuwait di Castellana Grotte. Intanto arrivano gli 883, torniamo indietro al 1999 con la regina delle celebrità.

E continuiamo a tornare indietro nel tempo, a regalare ricordi a chi ha ascoltato la musica degli anni 90. Dopo gli 883 arriva Irene Grandi con Boom Boom.

e devo mandare un bacio davvero davvero speciale a due ascoltatori del cuore. Loro sono Patrizio e Thea, la nostra Thea, la zia, che sono in viaggio in questo momento e ci ascoltano attraverso l'applicazione, perché Radio Puglia ha anche questo, ha un'applicazione, quindi si può ascoltare da qualsiasi parte del mondo, ma proprio del mondo, sappiatelo. Ovunque siate, Radio Puglia può raggiungervi, perciò ascoltateci ovunque, proprio come stanno facendo Patrizio e Thea, che sono in viaggio verso Vieste, perché la nostra coppia fantastica è sempre presente ad ogni evento, e quindi a Vieste ci sarà il libro possibile e loro ovviamente non possono mancare. Dopo Polignano a mare arrivano anche a Vieste per il libro possibile. Ciao Thea, ciao Patrizio, un bacio grande grande grande e buon viaggio a voi.

E ovviamente ci tengo anche a ringraziare tantissimo te e Patrizio, perché portano Radio Puglia ovunque e la portano sempre più in alto. Perciò è bellissimo sapere che Radio Puglia sarà presente anche al Libro Possibile di Vieste dal 21 al 25. E grazie, grazie, grazie.

E prima di andare in pubblicità salutiamo tutte le persone che sono in macchina, che ci stanno ascoltando, tutte le persone che sono al lavoro e ci stanno ascoltando. Grazie a tutti voi che siete sempre in contatto con noi di Radio Puglia. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp 333 166 5757.

0: un'altra per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Sabato 25 e domenica 26 luglio, festa in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
8: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Bagno. Tre consumazioni food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: sola, siempre toca y llega.
1: E mentre ci arriva una bellissima foto di Vieste, stupenda, chissà quanto farà caldo lì, non oso immaginare. E mentre noi qui cerchiamo di combattere contro il caldo, in Giappone, che sono sempre avanti, ne hanno trovata un'altra, ne hanno inventata un'altra. Hanno inventato il frigorifero per esseri umani. È una cabina. Tu puoi entrare all'interno di questa cabina refrigerante che serve a raffreddare rapidamente il corpo durante le ondate di calore estremo. Loro l'hanno inventata, è uscita da pochissimo, da aprile 2026, quindi un rimedio immediato contro il caldo di quest'anno. Perciò si può entrare nella cabina, sedersi. Arriva quest'area molto fredda che viene indirizzata soprattutto verso la testa, il collo, le spalle e la schiena. E questo sistema riesce ad abbassare la temperatura corporea. Quindi addirittura in 5 minuti puoi entrare e rinfrescarti un po'. Perciò questo frigorifero per esseri umani è pensato soprattutto per chi lavora all'aperto, quindi per tutti quelli che fanno lavori manuali all'aperto. E hanno pensato bene in Giappone di rigenerarli così, perché piuttosto che mettere l'aria condizionata in un capannone enorme, perché non rinfrescare la singola persona che ha caldo? E quindi loro davvero sono proprio avanti, è inutile. Noi non arriveremo mai a loro, non ce la possiamo fare, loro sono proprio ingegnosi, è allucinante quello che riescono a fare. Infatti ci sono un sacco di rimedi contro il caldo che arrivano dal Giappone, come ad esempio ne abbiamo parlato giorni fa di questo collarino che si mette intorno al collo come se fosse una collana, ma in realtà rinfresca semplicemente il collo. Poi hanno delle salviette rigeneranti, rinfrescanti, ne hanno di ogni. Però questo frigorifero è la svolta. Immaginatelo di essere al lavoro, non ce la fate più, avete caldo. C'è come una cabina telefonica, una cabina rigenerante. Quindi tu puoi entrare, sederti, rinfrescarti un attimo e tornare a lavorare. Ma che spettacolo!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stiamo per andare in pubblicità, ma prima della pubblicità arriva la frase delle 17. Alle 17 in punto, eh? In un cuore colmo c'è spazio per tutto.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
3: Gialliamo!
11: Radio Puglia dipinge la tua estate.

ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nei.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Com'è romantica la pioggia?
11: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
12: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
13: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
14: www.tecnoresinesrl.it.
15: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

17:22 di questo martedì di Pomeriggio Nair insieme in compagnia di Arianna. Alle 18 terminiamo per dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Continua sempre la musica su Radio Puglia e vi ricordo ancora il nostro numero WhatsApp per essere sempre in contatto con noi: 333 166 57 57.

0: volevo chiedervi, ma in queste giornate così calde, in queste giornate così afose, per caso vi sentite un po' più nervosi, un po' più irritati e irritabili? Come state? Stanno aumentando i litigi in questo periodo così caldo? Più tardi vi dirò che c'è una spiegazione a tutto questo. Intanto fatemelo sapere al 333-166-5757.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro

0: Marchio di fabbrica. Prenota al 333-800-58-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
1: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: La Puglia è cultura e tecnologia, storia e innovazione, passione e impresa. L'ITS Academy Cuccovillo è il luogo dove diamo forma a tutto questo. Dal 2010 formiamo super tecnici in meccatronica. Dalla robotica all'automotive, dalla progettazione industriale alla manutenzione e tanto altro. 6 sedi in Puglia, 16 corsi biennali gratuiti aperti ai diplomati, 800 ore di tirocinio in azienda, oltre il 93% di occupati dopo la specializzazione.
9: La Puglia è meccatronica. ITS Academy Cuccovillo.

0: Radio Puglia.
1: E se per caso in questi giorni così caldi vi state sentendo un po' nervosi, no? Se sta capitando troppo spesso di litigare con qualcuno, di avere dei conflitti al lavoro, a casa, con la vostra metà, con i figli, con i genitori, con tutti, beh, sappiate che forse con l'arrivo del fresco, sperando che arrivi il fresco perché a quanto pare da domani le temperature scenderanno un pochino. Chiaramente fresco fresco non sarà mai, ma sicuramente non sarà caldo come in questi giorni. Quindi, se per caso vi sentite così in questi giorni, sappiate che forse questa cosa potrà passare, perché lo dice Alessandro Miani, che è il presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale. Dice che non si tratta di attribuire ogni conflitto alle ondate di calore, ma di riconoscere che l'ambiente termico può amplificare stanchezza e reattività emotiva, che sono due elementi essenziali di un litigio. Quindi, lo dico a tutte le persone all'ascolto, non preoccupatevi se in questi giorni siamo particolarmente nervosi. Potrebbe essere il caldo, potrebbero essere queste temperature a farci stare così. Magari le cose cambieranno e ce lo auguriamo, perché effettivamente quando fa caldo siamo nervosi. E poi va a finire che ce la prendiamo anche con chi non c'è motivo che ce la prendiamo con questa persona. Quindi magari può succedere questo. Tranquilli, tranquilli, forse questo passerà presto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Non mancheranno infatti ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori invece tenderanno a diminuire, il tutto in un contesto un po' più variabile. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ecco, avete visto? Scenderanno le temperature, tranquilli, tranquilli!

Gio da Putignano ci scrive che a Putignano sono nervosi tutto l'anno, sia d'inverno che d'estate. Non c'è soluzione. E mi sa Eligio che non è questione allora di temperature lì, ma in realtà la gente è spesso nervosa. Siamo tutti un po' più nervosi rispetto a prima. Non so come mai, ma ci saranno tante motivazioni. Ognuno ne avrà una sua. Però sicuramente abbiamo molta meno pazienza. E adesso però abbiate 2 minuti di pazienza perché ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19.30, Santa Messa e alle 20.30 i Cipurri in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con live music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

17.49, mancano 10 minuti alla fine di pomeriggio Ner, per poi dare spazio ad Apollo 18 in compagnia di Danny dalle 18 alle 20.

0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giagliamo!
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8.30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
1: Giallo!

0: E ci siamo. È arrivato il momento di salutarci e ovviamente non posso che salutarvi con una frase. Il mondo appartiene a chi osa e la vita è troppo bella per essere insignificante. E con questa bellissima frase di Charlie Chaplin io vi auguro una bellissima serata. Adesso vi aspetta Danny in Apollo 18, perché Pomeriggio Nair finisce qui. Ci risentiamo giovedì sempre in Pomeriggio Nair. Buona serata a tutti e grazie. Un bacio da Arianna, ciao!
1: Pomeriggio Nair, la tua distrazione creativa.

0: direi che oggi c'è da festeggiare, c'è da festeggiare. Oh, come se fosse una festa patronale, un compleanno all'ingrande. Oh, sì, che bello, perché domani finalmente...
1: Oh, oh, mio destino!
2: Si abbassano le temperature.
0: Sì, con questa temperatura odio l'estate. Più bassa, meno.
3: Radio Puglia.

0: dato il suo profumo.
1: Chi può rifugiarsi si rifugia, chi non può è condizionato ad accendere l'aria condizionata. Per esempio nella macchina, appena si entra si lascia la macchina parcheggiata per molte ore, si entra in macchina per ripartire. Aia, aia.
0: Oh,

ragazzi, questa è la carica che vi dà Apollo 18. Benvenuto o benvenuta in Apollo 18. Buonasera da me, Danny. E lei, Sofia, in regia. Grande forma oggi. Come fai con tutto questo caldo? Hai portato lo sciroppo di amarena che ha fatto la mamma, eh? Che ci dissetiamo un po'. No, lo sciroppo

0: radio che spinge. Radio Puglia.
1: Ciao, sono Rosario Muniz e saluto tutti i miei fan che sono i miei culetti d'oro.
2: Ciao Rosario. Lo ringraziamo perché ci ha contattato su WhatsApp e noi abbiamo inoltrato il suo vocale in diretta, perché si chiama Rosario Muniz. Ciao, un bacio da noi di Radio Puglia. Come stai?
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet. A Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
10: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
11: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
12: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

facciamo il conto alla rovescia per arrivare a domani per godersi la tramontana, il vento di Grecale. Un successo del 1986, Europe, The Final Countdown. Questa l'ho anche sentita durante la pausa dei finali della finale dei mondiali di quest'anno. Domenica l'abbiamo vista, domenica sera. E tu l'hai vista, Sofia? Hai visto la partita? La mia ipotesi è che Donald Trump tifi l'Argentina. Stando alla mia ipotesi, non l'ha vista molto bene la vittoria da parte di Espanyol, di cui il presidente di questo stato ce l'ha un po' con Trump.

0: Radio Puglia.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente d'ingrandimento.

Qualcuno vuole conoscere il nome di questo cantante? Si chiama Marco. Tipico nome, no? Che troviamo durante le lezioni alle elementari. Marco. Rossi? No, Rossi no, non è Rossi, lui è Castello, Marco Castello, in diretta su Radio Puglia quando sono 18.37. Siamo in diretta, come va? Dai, che passerà anche questo.

Sì, sono convinto che molti di voi ascoltate questo programma per ascoltare musica che solitamente le radio non trasmettono. Come questa melodia di Marco Castello, si intitola Copri colori, dal suo nuovo album. Non tanto, sto controllando adesso perché è del 2023. Adesso invece tocca ad un'altra artista che non c'è più, ahimè, e l'ha fumato fino al suo silenzio. Ha fumato fino al suo silenzio.

0: direi ottima. Ottima l'amarena della nostra Sofia, buonissima, buonissima. Ha portato lo sciroppo di, della sua amarena, raccolta da lei. Adesso non ho più voglia di bere. Sento bello, fresco. E tu cosa bevi solitamente per combattere il caldo asfissiante?
1: Ciao Radio Puglia, sono Giulio da Fasano. E Sara, mi potete mettere una canzone dedicata a mia madre, mio padre e mia sorella? Destino Cover Notos.
0: Facciamo ciao. Il possibile, ciao ciao Giulio e Sara. Sarei curioso invece di sapere dai ragazzini e le ragazzine cosa bevono di così buono per dissetarsi. Nel frattempo ricordo il numero WhatsApp per interagire con noi. Io ho fatto una domanda e la risposta, se la vuoi dare, puoi scriverla attraverso WhatsApp, il numero WhatsApp di Radio Puglia. Se non lo conosci è questo qui, lo dico adesso e non lo dico più. 333 166 57 57. Intanto abbiamo ascoltato una canzone di tanti anni fa, siamo a cavallo tra gli anni 90 e 2000. Lei è una meteora del passato, Emma Banton, 2001, era l'estate del 2001. Intanto breve pausa pubblicitaria e poi leggiamo i primi messaggi di chi ci scrive la bevanda più dissetante dell'estate.
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: la pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
3: Sabato 25 luglio a Villa Maria a Castellana Grotte, serata pugliese tra stand enogastronomici e live music con Antonio Di Vagno. Tre consumazioni e food con vino e bibite a 35 euro. Da Villa Maria a Castellana Grotte, sabato sera 25 luglio, serata di tipicità pugliesi con live music. Prenota subito allo 080 496 9833.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Brother Notos. Ciao. Ciao.
1: Dico io, ma da dove vanno a prenderle le canzoni? Io non lo so. Allora, sta canzone si intitola Destino. Regia. Esiste? Ah, sì? Forse l'ascoltiamo fra poco. Intanto ascoltiamo un vocale in merito alla domanda che ho fatto qualche minuto fa.
2: Io Puglia, sono Paolo da Covessano. Io bevo il latte di mandorla col ghiaccio.
1: E io mi... Com'è, com'è?
2: E io sto bene.
1: Ah, stai regolando.
2: E mi piace tanto.
1: Come acqua e amarena, molto dissetante. Per me, stiamo parlando dei vostri gusti anche. Gusti di bevande più dissetanti per affrontare l'estate, per dissetarsi. Intanto saluto anche Checco che ci scrive da Bari e ci dice: per me uno spritz mi fa sentire

Prima l'abbiamo sentito, Paolo da Conversano, a cui piace latte di mandorla con un bel po' di ghiaccio. A Checco invece da Bari piace lo spritz. Attenzione, perché anche Luciano ha scritto e ci dice: da piccolo bevevo molto latte e menta, credo che dovrei ritornare a berlo. Questa bevanda dovrei provarla, mai provata per quanto mi riguarda. Limonata con fragoline di menta, la più dissetante e salutare, ci consiglia Anna da Martina Franca. Limonata con, quindi, acqua e limone con fragoline di menta. Fragoline di menta, che sono le fragoline di menta? È menta o fragola? Se invece parliamo di cocktail alcolici, lo spritz no, non mi dissete per niente. Forse il gin.

Direi che per Apollo 18, il nome di questo programma che stai ascoltando, i piani sono saltati un po' da questa settimana per tutta l'estate. Non vi abituo più a giocare con il quiz in diretta telefonica, diciamo che non c'è più un orario fisso, però la musica non può mancare, ci concentriamo di più con la selezione musicale per questa estate, un'estate 2026 che non è, per quanto mi riguarda, non è che offre chissà che musica. Però sono sicuro che offre tanta musica creata da chiunque. Sì, perché c'è l'app AI che ti permette di creare una canzone. Quanti amici, amiche conosco che hanno fatto la loro canzone. Anche mio cugino, sì, anche mio cugino che ha fatto la canzone, che è dedicata alla moglie. E dunque noi di Apollo 18 per questo motivo abbiamo pensato di dare sfogo su Radio Puglia alle vostre idee musicali realizzate grazie allo strumento delle AI, dell'intelligenza artificiale. Per comunicarci e soprattutto inviarci la tua canzone con, realizzata ovviamente con l'intelligenza artificiale, basta inviare la canzone attraverso WhatsApp, numero WhatsApp di Radio Puglia, così che noi possiamo ascoltarla per intero e pensare di trasmetterla anche su Radio Puglia durante le 24 ore giornaliere.

Siamo di, siamo molto curiosi di sentire le vostre produzioni musicali fatte in casa con il vostro smartphone. Potete inviarci la canzone a questo numero WhatsApp 333 166 5757.

0: Música de Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mejor de todos los tiempos, Tiny. Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya.
1: Prima, Anna di Martina Franca ci ha consigliato la limonata con fragoline di menta. Qualcosa non mi tornava. Sono andato su internet. Anna, non è che ti riferisci alla menta fragolina, la menta fragola, la menta che sa di fragola.
2: Radio Puglia News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Italia spaccata in due dal maltempo, caldo estremo al sud, nubifragi allerta al centro-nord nella giornata che viene considerata il picco di questa grande ondata di calore. Oggi 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7, giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile dunque ha emesso un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali, diramata l'allerta arancione per le Marche e gialla per altre 4 regioni. Le alte temperature e la siccità di questi giorni hanno alimentato anche l'emergenza incendi. Ed è allarme siccità nel Po. A lanciarlo in queste ore l'osservatorio dell'autorità di bacino, che conferma lo stato di severità idrica con l'intrusione del cuneo salino nel delta. Critica anche la situazione del Lago Maggiore, vicino al limite minimo operativo. In difficoltà in generale agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Comuni costretti a ricorrere ad autobotti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Si profila un altro tragico incidente nella ricerca di tregua dal grande caldo in corso nel Lago di Como. Le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio in acqua. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere, in un punto in cui già in passato si erano registrati diversi episodi di annegamento. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni, i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. In Gran Bretagna prime 24 ore del governo di Andy Burnham, che ieri si è insediato come primo ministro al posto di Keir Starmer. Oggi alle 13.30 si è tenuto il primo consiglio dei ministri a Downing Street, focalizzato sulle strategie per il rilancio economico e sulle misure anti-inflazione. Immediato il cambio di passo. Come prima grande misura economica per dare sollievo ai cittadini è stata annunciata l'abolizione dell'IVA sulle bollette elettriche, poi un piano per i senza tetto, stanziati 340 milioni di sterline. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata. Non mancheranno infatti ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo. Per quanto riguarda la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori invece tenderanno a diminuire, il tutto in un contesto un po' più variabile. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Io e Sofia ringraziamo tutti coloro che hanno risposto alla domandina, cioè vi abbiamo chiesto qual è la bevanda preferita per dissetarvi. C'è qualcuno per esempio che ha scritto Coca-Cola, ma come? Come con tutto quello zucchero che c'è? Possibile? A me no, non disseta la Coca. Qualcuno è d'accordo con me per il gin tonic riguardo a bevande alcoliche. C'è chi scrive succo alla pera oppure qualsiasi altro frutto. Dai, dai, credo che più tardi vi dirò anche che esiste una bevanda che ti disseta davvero, la bevanda migliore per dissetarsi. Beh, attenzione che non è una cavolata, hanno fatto degli studi in merito, perché esiste un indice di idratazione. Scopriremo più tardi, dopo un po' di annaccia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659, ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Da Giallo Oro sei sempre il benvenuto. Per tutto luglio e agosto la sede di Bari in via Capruzzi 134 sotto i portici è aperta tutti i giorni, domenica compresa, con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Giallo Oro, sempre al tuo servizio.
12: Giallo!

quando ti dissetti fai così, no? Ah, non ho letto anche un messaggio curioso, perché Raffaele dice: ah sì, ci voleva proprio una bella cioccolata calda oggi pomeriggio. No, no, non ti siete affatto, non ti siete affatto. Però sappiate che esiste la bevanda più dissetante al mondo. Vuoi provare ad indovinare? Allora fallo adesso al 333-166-57-57. Ripeto, 333-166-57-57. Oppure vai su internet.

0: chi scrive gazzosa, c'è chi scrive ancora Coca-Cola, non so come faccio, forse con del limone può dissetare. Ci sono arrivati anche dei vocali, ascoltiamo solo uno.
1: Ciao Radio Puglia! Sai qual è la bevanda più dissetante al mondo? È l'acqua a temperatura ambiente, se no un bel bicchiere di latte. Ciao belli, un saluto da Domenico e Desi.
0: Direi che molti sono andati vicino e moltissimi hanno indovinato, non me l'aspettavo. Dopo la pubblicità scopriamo la bevanda che idrata di più.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da €199 al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.214. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito €18.497. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e sagra della frittella e degli antichi sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurridi in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
9: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: questa canzone ci sentiamo in Brasile. Magari, perché lì c'è la bevanda che disseta e idrata di più. Qual è?
1: Non lo so io.

scrivi un attimo qual è la bevanda brasiliana che disseta, idrata, che più ne mette, fa stare

0: E qualcuno su WhatsApp ci fa ridere. Ci dice: secondo me, se si trova in Brasile la bevanda più dissetante, idratante, ok? È la piña colada. No, no, no, no. Sbagliato. Primo indizio è questo, è analcolico. Ed è molto naturale.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho

0: fra i vocali di chi prova a indovinare qual è la bevanda più dissetante e idratante che unisce questi due benefici al nostro corpo, leggiamo uno dei vocali, sia adesso, grazie regia.
1: Secondo me è l'acqua del cocco. Ed è il cocco, l'acqua proprio.
0: Sì, l'acqua, non il latte. Va bene, d'accordo. Sì, lo offrono il cocco in Brasile, come in Brasile c'è, come in altri paesi tropicali. C'è un'altra bevanda che se la contende con l'acqua di cocco, però ascolteremo il tutto, l'esito delle vostre risposte, no, più tardi, d'accordo? Un altro vocale, mi dicono dalla regia, va bene, va bene.
2: Danny, sono Elisabetta Giacolle, metti, non voglio solo cioccolata.
0: Questa è la sua bevanda, non ho capito.
3: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
0: Immagino Elisabetta sia cioccolata fredda.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Ho il diploma, ma vorrei specializzarmi nelle tecnologie più ricercate nel mondo del lavoro.
10: Hai pensato all'ITS Academy Cucovillo? Ci sono 16 corsi di meccatronica, automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale. Sono gratuiti, hanno 6 sedi in Puglia.
9: Ma il sito è itsmeccatronicapuglia.it?
10: Esatto, puoi parlare direttamente con un tutor al 375 511 5838 o informati sui social.
11: La Puglia è meccatronica. ATS Academy Cuccovillo.
12: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da
14: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Evviva Radio Puglia, siete il numero uno, non ci sono radio, solo quella vostra è la migliore, Radio Puglia.
1: Radio Puglia, me gusta mucho.

0: Silvia, come trovarvi su Alexia? Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?
1: Il comando può essere più di uno, Se non vi risponde correttamente e non vi fa ascoltare Radio Puglia, provate ad aggiungere altre particolarità di Radio Puglia, altre caratteristiche della radio che volete portare ovunque, sempre con voi, quando uscite dalla Puglia, dalla Basilicata. Lasciate il su con rancore.

Radio Puglia si può ascoltare in FM, in DAB, però solo se ti trovi in determinati territori della Puglia e della Basilicata. Altrimenti, per ascoltarla ovunque, basta scaricare l'applicazione di Radio Puglia dal vostro smartphone, che sia Android o Apple. C'è l'applicazione, è gratuita. Che vuoi di più? Oh. Attenzione, attenzione, perché c'è da salutare da Conversano Angelo e anche Saverio di Noci. E non dimentichiamo anche Angela di Alberobello.

Insomma, vogliamo capire qual è la bevanda che unisce l'idratazione? E qual è l'altra proprietà? La dissetabilità. Qual è questa bevanda? Allora, alcuni hanno indovinato. Bravi! Come Carlo, come Giuseppe, come Andrea, come Laura. È l'acqua di cocco al 100% naturale.

0: Beh, oltre all'acqua di cocco ci sono altre bevande che hanno quasi gli stessi benefici. L'acqua di cocco al 100% naturale è una bevanda naturale che unisce il massimo potere idratante e l'effetto immediato dissetante, no? Disseta e idrata. Sì, perché l'idratazione è una cosa, la dissetabilità è un'altra. Però c'è invece una bevanda che ha un indice di dissetabilità maggiore, che è il latte scremato. Infatti, più questo indice è alto e più il nostro corpo riesce a trattenere i liquidi a lungo. Questo è lo scopo della bevanda che ha maggiore indice di idratazione. Anche l'acqua di cocco, come l'acqua naturale, ha un indice alto di idratazione che viene pochissimo dopo il latte scremato, oppure che sia vegetale, sia il latte di soia o di un altro vegetale.
1: Radio Puglia.
2: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

salsa è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo

0: musica, che musica, spettacolo.
1: Accendi tutto il gas, la musica.
2: Radio Puglia, dipinge la tua estate.

0: Giulia, come trovarvi su Alexia? Cosa dovrei pronunciare e dire ad Alexia per trovarvi su Radio Puglia?
1: Ti capisco, soprattutto se hai un dispositivo molto economico,
2: ci fanno innervosire solitamente questi dispositivi, vero? Eh sì, perché no, non stanno ai nostri comandi. E allora ci vuole forse un comando migliore affinché il vostro dispositivo, assistente vocale, Alexa o altri, possano accontentarvi, possano indovinare quello che intendi. Questo è il senso. C'è, per esempio, un ascoltatore che ti dà un suggerimento, signora. Dice questo messaggio: bisogna dire Alexa Radio Puglia Tuning. Tuning, Radio Puglia Tuning. Sì, signora, sì, a lui funziona. Se diciamo Alexa Radio Puglia Tuning. Provi, signora, poi mi dica.

0: Festeggiamo! È bello, finalmente arriva il freschetto! Tramontana e Grecale con noi! Che sia con noi il vento freddo, fresco per i prossimi giorni!
1: A Radio Puglia sono le ore 20.

come qualsiasi altra cosa che si evolve, perché cambia, oppure il contrario dell'evoluzione, cambia lo stesso, quindi regresso, cioè regresso, no? C'è sempre il cambiamento, prima o poi si cambia, prima o poi doveva passare quest'afa, e doveva pure andare via, doveva andare via, quando va via? Speriamo bene per domani.

Come si sente che stiamo festeggiando il fresco che sta per arrivare? Buona serata da Danny e Sofia, alla prossima con la compagnia di Radio Puglia. Da domani inizia dal mattino, dalle 7. Con Se ti svegli sintonizzati, poi 9.30 c'è Spazio Mattina. Poco prima di Spazio Mattina, dalle 9 alle 9.30, poi c'è la musica del passato, quella più emozionante, quella musica che ha colpito di più. Invece Spazio Mattina va in onda in diretta dalle 9.30 alle 12.30 con speaker che si alternano per non farvi sentire mai soli, e poi il pomeriggio in diretta su Radio Puglia continua dalle 15 alle 18 con altri speaker, e poi dalle 18 alle 20 Apollo 18, che è il programma che è al termine.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: la pietra per me.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: Domenica 26 luglio, cena sotto le stelle con Live Music anni 80-90 a Villa Maria a Castellana Grotte. Prenota subito allo 080 496 9833. Cena con ballo sotto le stelle a 40 euro. Domenica sera 26 luglio da Villa Maria.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Com'è romantica la pioggia!
8: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
9: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
10: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
11: www.tecnoresinesrl.it.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento.

0: appunto, non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Tele Bari. Bar Tele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Tele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
0: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
1: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
0: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
5: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Sabato 25 e domenica 26 luglio, feste in onore della Sacra Famiglia presso la parrocchia in Contrada Sicarico di Monopoli con musica dal vivo e Sagra della Frittella e degli Antichi Sapori. Sabato 25 luglio, ore 19:30, Santa Messa e alle 20:30 i Cipurri in concerto. Domenica 26 luglio, ore 19, Santa Messa, alle 20 The Soul Quintet Live Band e alle 23 spettacolo pirotecnico. Vi aspettiamo presso la parrocchia Sacra Famiglia in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
11: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un

What?

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

0: Radio Puglia.
1: Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

piangere che ridere. Il cielo sarà il limite. Se stai via dalla strada e via dai guai, tu non guardare indietro mai e vai. Woo!

Spegni la radio, non lo vedi che la sera è già qui, coi denti d'avorio. Ancora un'altra notte intera, un'altra notte vola via, coi sogni miei. È quello che vorrei. Sì, ma quanto ti odio quando ti rivesti e vai via e mi lasci come l'aglio nell'olio, come il terzo sul podio. Che tristezza, mamma mia, che c'è, che vuoi, che giri il mondo intero, però non parti mai.

WhatsApp. Perché non è che si è preso male, nah, però che palle sta velocità. Cosa ti costa quel piccolo gesto? Può cambiare il senso, almeno un suo lo fa. Vogliamo tutti risparmiare tempo, e poi con questo tempo in più cosa si fa? Bah, noi lo sprechiamo e ci sentiamo falliti, neppure questa volta qua ci siamo capiti. Io verserò altro alcol sulle mie cicatrici, ma

ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno

0: Radio Puglia.
1: La notte porta via il dolore, mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina. Aspetta qui e lasciami fare, spengo ad una anche le stelle.